Se e mai nei e tātou talonga pe na masa ni ai, lunga lea unanga su fongo sao tonga. Mā te matenga o mavo fonga e solulu. Mā te matenga o mavo fonga e solulu. Faire taun unga a ngā i ia i nu merafo ia lua al ponesi por supplementary o le loto e solulu. Ia pe ava pe tele i wha fonga nafi. Ia mala stofiol vai aso nei. Ia ele vai aso ntea nei. Vai aso ntea nei. Ia nau sirfia o Steven numere sumale valu. Lesa wha mune ina ai li matumtenga o mavo fonga. Ai leista sina mate inel numere luas fumale tolu. Ile vai aso ntea nei. Ole vai aso nei o anafi. Le aso anafi. Ia ele aso muli muli o se tema le aso tolu sfuru. Le voi sa fatti noi nei mat mutenga ma fo fonga. Anga mai tato numero o le tato loto na po. O le numero se fu male lima. E ma le numero tolu se fu male iva. O le numero se fu male lima. E ma le numero tolu se fu male iva. E o lono winga la afa pe fa fo mai lono winga na wa silfia. E la numero e ma la mate pe afa pe. O e ma tuina. Ya ila tone na mo moya vano ana po o salome numero tasi o te wila numero lua salome numero tolu mano numero fa so o numero ono sa tele numero fitu salome numero valu sa tele numero iva kisa se fulu kisa sumer tasi o kisa sumer lua o mano sumer tolu te wila sumer fa sa tele sfulima pinko. Ya ole tato ponesi mo mole na ya por supplemento el loto al po fa manu na ile tama ya satele ile numero sfuma lima ona por na ya por va ya sfol nei tato mat mtenga ma vo fonga ole si tato numero al tor sfuma leiva ya se iba va ya tu peyesi sina o yai o so ol sfuma le valu o Stevens sfuma leiva o so ol lua sfuma tasi Steven lua sfuma tolu o Steven luas fumalfa o te wila luas fumale lima o luanga lau le luas fumale valu o mano le tolus fumale tasi ea ona fato ato e maua ilo le sitato vala au ea luanga lau fas fumale tolu ma le fas fumale lima o na winga la e le sitasi na mateina le tolus fumale iva e lua a ia tato nu mera I mate matenga o mafau faunga ili po ana po. E alo taunu unga, ale taunu unga na, ale matamutenga mafo faunga, ne fwe va yaso. E ama le aso na nafi, tautua si ufonga saltonga ua faamonu ene aita ma ya satele, ile numera sifurma le lima. Ae le aistasi na mateina le numera tol sifurma le iva.